0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notizial in lingua corsa, culla de sec.
1: Condanna a dupe a rubé tchukunarma a odomigil una persona anziana.
2: Un tribunale correzionale di Ostia ha condannato martedì scorso Samuel Nadali a 7 anni di prigio e un'interdizione di territorio corso durante 5 anni per una rubeccia con violenza commessa di luglio 2021 a un domicilio di una commerciante di 70 anni in Aregno. Tre uomini già avevano partecipato, ma il prevenuto non ha palesato i nomi dei suoi complici.
1: Un uomo ferito da un tiro in Bastia.
2: Un uomo di una trentina anni è stato ferito da un tiro d'arma in una residenza di un quartiere di Baeseno in Bastia, ieri sera verso 10 ore. I fatti sarebbero accaduti mentre la vittima si trovava al sesto piano di un casamento. Sarebbe stato tocca una zanca. Le circostanze precise di ferite non sono mica determinate. L'audizione della vittima si sarebbe fatta ieri sera per schiarirle. Un'inchiesta è aperta per violenze volontarie e guarma.
1: Condannati per dioghi clandestini in Venzulasca.
2: Quattro uomini vigili di un gruppo federici sono stati condannati dal Tribunale Correzionale di Ostia per partite e tornei di poker clandestino in un caffè chez Tintin di Venzulasca. E condanne vanno da 2 anni di prigio attempati e 50.000 euro d'ammenda. Condanna pronunciata all'incontro di Pierre-Jules Federici e interdizione di gesti.
1: Due feriti in un accidente strada in Ajaccio.
2: Un accidente di circolazione è accaduto in principio dopo mezz'ora all'entrata sud di città d'Ajaccio. Due persone a bordo di un stesso veicolo, solo in causa, sono state evacuate in urgenza relativa verso il centro ospedaliero di Misericordia. Secondo i primi elementi, a evidenza sarebbe l'origine dell'accidente. La circolazione è assai impattata.
1: In Inguizzetta, un rimore di l'avio Rafale in Zerga.
2: Un rimore ripetuto e intenso il avio Rafale di Awasa Aerea di Sulinzara face crescere a Zerga. Tra vacanzieri che accortano i soggiorni, eletti che denunciano una rottura di ingaggiamento e professionali di turismo esasperati, a collera ruggie. Awasa Aerea in buga necessità di qualificazione di noi piloti in un contesto internazionale critico.
1: Salvamento nanta o Montegozzi.
2: Merti un esercito di gendarmi di PGHM è diventato una vera intervenzione per porgere soccorso a un uomo vittima di una mancanza nota a Montegozzi. I mezzi aerei, non essendo mica disponibili, i soccorsi sono stati costretti a rendersi a piedi sino alla vittima in condizioni assai difficili per via di un gallo e di un rilievo.
1: La Toledo Sportiva è un torneo di tennis di UTC Costa Verde.
2: È principiato di poi qualche giorno il torneo estivale di tennis di Agosta Verde che si compierà domenica 4 luglio. Intanto è partito si giocano in tutte le categorie in l'ambienza amichevole della squadra di presidente Antoine Rioli.
1: Antonin Romieux, maestro di l'Open Internazionale di L'Isola.
2: In squash, Walanino, Antonin Romieux ferma il maestro di un torneo di L'Isola vinto contro l'americano Art Robertson. La competizione si prosegue con le mezze finali di suo 30° Open Internazionale in una categoria uomini e donne che si giocano oggi a perdere a 5 ore e mezzo. E come l'attualità, Udempo con Annabelle, a Gorsica sempre in vigilanza arancia per Isoleoni.
1: E a Gorsica Zanna ferma in vigilanza arancia a Canigula sino a domani. Temporali su a prevede, qualche passaggio di Ulado si va stamani in Ustremusudo e in fine di mattinata in Ulisbuccia in montagna con la quad e anche temporali. A formazione di Ulada si stende in un dopo mezz'ora a facciata sud-ovest. Soffiano bentuleli e l'imperatura massimale so assai cale, vanno da 34 a 36 rai nel litorale, 33 a 38 di rai nell'interior e tra 27 a 31 rai nei paesi montagna. Autore mezzo stamani in Cervionia d'imperatura era di 29 rai, a pressione atmosferica di 1000 di geno e millibar e un percentuale d'umida di 65. In città di Bastia una pressione di 1000 di geno e millibar, un percentuale d'umida di 70%. peona d'imperadura di bintotu. In calvi binteno e rai, una pressione di 1014 millibar e 59% d'uminida. Infine, in aia, ciustradie sanguinarie, una d'imperadura di 33 rai, 50% d'uminida e una pressione atmosferica di 1014 millibar.
3: RCC, au cœur de la vie locale.

bagni, i miei bei quadrati, senza conosciu logo, e mamma in pigiate, cerco a rifletto un poco, a ciò che si è passato.

0: Stella Matudina, Sole a Centuragi, Cellu Innuradu e Caradio Calvigila della.
1: E va

0: Radio Galvici da Dilla, di uno.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Citadelle.